insieme Sunshine. E lui aveva Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sono Sunshine Me. Non lo vuole mi indennare. Vedi, non ce l'ha messo in vegem, de la Tom. Sunshine Me. Io. Niste nizene. Ma ne dio hirem. Tizen kirin stel. Kivan shad mishor. Bizol. E meg mixereknek nek, jó? És milyen jó zene jönnek még.

on Radio 1. Metto benzina, metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.